acqua do uciucia e domani luce. Nai lampadu rosule, nanta umo gampa.